Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo, Dipache, Zafelo.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ntwana ungenzela ifilimu and you killing it. Sekuwu-good miss, tip esingenanix. I-all star edabukile plus i-D-Kiss. Emjayibweni izinja zami ziyanginjisa. Kodwa uma ngibona wena ngibona isithembiso. Ngifuna wena kuphela ngikhathela kutsebisa. Plaza yakho yonke nale mali yokushekisa. And ebusuku ngifuna ungikhibele kwistepisa. Ntombazane.